0: prego parla, metteci lingua che sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego parla, metteci lingua che sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego parla,
1: sa mamma in prego parla, ma tata in prego parla.